0: Zaira DJ.
1: Questa è Free Radio Conselve.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio. Hit Music Radio. Ah,

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

desideri ascoltare Fre Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: playing only classic hit music.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Ti si dri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, oppure scarica i nostre app.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

dovuto rialzarmi con il vento a sfavore. Nascondo l'affanno, sì, ma quanto dolore. Ho cambiato spesso direzione. Stringimi forte, non ti lascio cadere.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparlano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
0: Acquario.
1: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
0: Pesci.
1: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.
1: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

0: e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Playing you the greatest hits of all time.
2: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

casa o in ufficio, puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 20:30.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio
1: all'Happy Hour.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Se ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone, dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Eccoci qua, buon pomeriggio carissime amiche, buon pomeriggio carissimi amici, in diretta su Free Radio è cominciato l'Happy Hour, un super benvenuto a tutte voi, a tutti voi dalla vostra Evita. Sentite dalla voce più carica, più adrenalinica che mai in questo venerdì pomeriggio caldo, assolato e molto molto frizzante che preannuncia un weekend super calorico nel senso di temperature alte e quindi anche di previsioni divertenti, perché il weekend col caldo, col sole, insomma ci permette di uscire, di muoverci, di stare con i nostri amici, con la nostra famiglia, il tutto magari condito con le note bellissime, meravigliose ed entusiasmanti dei programmi radiofonici di Free Radio, come quello di oggi pomeriggio dalle 17 alle 19, l'Happy Hour solo per voi che siete le mie star.

0: Iggy Pop, Real Wild Child, il ragazzo selvaggio, il vero ragazzo selvaggio, lanciò questo inno energico a favore della ribellione giovanile, della libertà, dell'energia sfrenata, del rock and roll, con la voglia di ballare, di divertirsi e di vivere senza regole, proprio come fanno i selvaggi, i veri selvaggi, ovvero quelle persone che hanno capito la reale essenza della vita. E ricordiamoci che Iggy Pop, l'iguana Iggy Pop, aveva capito veramente qual era la vera essenza della vita.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Già, agli inizi degli anni 90 usciva l'album degli U2 Zurupa con all'interno questa bellissima Stay, tra parentesi, Far Away So Close. Pensate che questa hit fu ispirata dalla musica di Frank Sinatra e che all'inizio il titolo doveva essere proprio così, Sinatra, semplicemente. Anche perché all'interno dell'album Zurupa si trova un'altra canzone molto interessante, I've Got Under My Skin, che è un duetto tra il leader degli U2, Bono, e l'amico Frank Sinatra. Quindi una bella hit interessante, Stay. Sempre piacevole ascoltare le grandi band che ci hanno fatto sognare. Oggi in diretta per voi su Free Radio con l'Happy Hour.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne

Mad About You giunge anche questo classico bellissimo di Sting, che quest'anno giunge davvero, termine appropriato, in Italia per il suo Sting 3-0 World Tour. È un ritorno che lo vedrà live dal vivo per diversi concerti. Lo vedremo a luglio a Perugia per l'Ubria Jazz e poi anche in Veneto a fine luglio a Bassano del Grappa. Quindi Sting torna in Italia, viene anche da noi. Se abbiamo voglia di andarlo a vedere, ci sono ancora, ho letto, dei biglietti disponibili. Ma colgo l'occasione per salutare tutti voi amici all'ascolto. Saluto la mia amica carissima Alice, saluto Norbert, saluto gli amici dal Portogallo, saluto Paolo che mi è venuto a trovare, il mio amico e collega che potrete ascoltare domani mattina dalle 10 con Mattinatissima Top DJ. Ma ora una new entry davvero potentissima. Loro sono gli Europe con No One One.

Eh sì, ed è proprio una bomba, amici, una super new entry. Loro sono gli Europe, che sono tornati sulle scene con One on One, mi correggo, ed è un classico al loro modus operandi, un classico hard rock, però con sfumature moderne, che anticipa l'album che uscirà per settembre, il loro 12° album, pensate un po', dal titolo Come This Madness.

Wagging Tongue è una hit dei Depeche Mode, inclusa nell'ultimo album famoso Memento Mori, perché ho appena visto passare per la mia vetrina un bel ragazzo moro, quindi chiedo venia. Cosa significa però questo titolo, Wagging Tongue? Significa lingua che dondola, ovvero quel modo che si ha di parlare, di muovere la lingua quando si spettegola degli altri, quando si parla dietro alle spalle degli altri, quando si dicono le bugie. E allora i Depeche Mode vogliono lanciare questo messaggio di opporsi a chi diffonde il falso, a chi diffonde le male lingue, le chiacchiere negative, e lanciano un messaggio resiliente appunto su come affrontare questi personaggi repellenti.

0: Ed anche gli Editors arrivano con una nuova hit intitolata Call It In. È un nuovo capitolo per gli Editors, per la band di Tom Smith, che annuncia anche un nuovo tour per il 2027. Passeranno per il Regno Unito, per l'Europa, ed inoltre li potremo vedere anche in Italia il prossimo anno a febbraio all'Alcatraz di Milano. Amici, amiche, allora siamo partiti veramente alla grandissima. Sono trascorsi 40 minuti dall'inizio di Happy Hour. Vi ricordo che staremo insieme sino alle 19 con i migliori successi, le migliori hit. Ci sarà un purpurì di musica tra new entry, come avete ascoltato, ma anche vecchie glorie oppure i successi recenti, per esempio come questo di Mr. Eddie Vedder, Invincible.
1: Are we clear? Clear for liftoff.

0: got a light. You got a light.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Eccoli qui, gli One Republic, Need Your Love, singolo di debutto per lo stesso album omonimo. È una traccia un po' nostalgica, una traccia pop un po' nostalgica che fa pensare all'amore, ai ricordi dell'amore del passato, però dona anche speranza ed entusiasmo per gli amori che si vivono nel presente, ancora meglio per gli amori che possono arrivare nel futuro. Insomma, è una sorta di botta sulla spalla per dire dai, andiamo avanti che andrà sempre meglio.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In the Stars, singolo dei Rolling Stones che anticipa l'uscita del nuovo album For Any Tongue, previsto per luglio, un album di 14 brani fantastici. Fantastici, lo dicono i Rolling Stones e lo dico anch'io che ho dato un'occhiatina, insomma, a tutta la tracklist di quest'ultimo album. Loro hanno proprio detto che ciò che conta è divertirsi e ci sono riusciti. Hanno dato il meglio di sé anche stavolta. E sicuramente dobbiamo solo che dire grandi e leggendari Rolling Stones, anche perché Mick Jagger ha 82 anni come Keith Richards e Ronnie Wood ne ha 78.

Acid Rock Show, i Blink 182, un brano che rende omaggio alla spensieratezza, al divertimento e alla ribellione che si sperimentano soprattutto quando ci si trova ai concerti, ai live estivi, all'aperto. E questa condivisione festosa del momento assieme agli amici, si celebra quella voglia di evasione e si assapora anche la musica, la convivialità, il tutto quando è estate lo si sente di più durante le feste, durante appunto i live, e noi di Free Radio lo sappiamo benissimo quanto sia contagiosa questa cosa.

Bella questa nuova hit dei Take That, che la voglio dedicare a tutti voi, a me stessa, a tutte le star, insomma, di Free Radio. Si intitola You Are a Superstar, tu sei una stella, una

La Superstella è un inno alla resilienza che lancia il loro nuovo tour del 2026. I ragazzi di Manchester ora sono rimasti in tre: Gary Barlow, Mark Owen, Howard O'Donald. Sono più maturi, sono più consapevoli e con questa hit You Are a Superstar lanciano un messaggio diretto e positivo di crescita e rinascita in chiave power ballad moderna. Però hanno mantenuto la loro matrice pop britannica dei Take That degli inizi. Ma arrivano gli SCC.

Il Fine You, l'amore ti troverà. Romanticismo, dolcezza e speranza mescolate con questo bel rock and pop che invitano a vivere consapevolmente la propria vita senza mai perdere di vista se stessi, i propri bisogni, le proprie necessità. E poi solo quando saremo pronti, solo quando saremo tranquilli, l'amore sano, quello armonioso ed equilibrato arriverà, ci troverà e lo capiremo, lo sentiremo.

La prima collaborazione tra il chitarrista Jeff Beck e l'attore Johnny Depp, che sappiamo ormai essere diventato musicista e cantante da un bel po', e qui presta la voce per il brano Isolation. In realtà è una cover di John Lennon, una reinterpretazione per meglio dire, che usciva qualche anno fa proprio in quel momento dove eravamo tutti segregati a casa, quando le idee e la creatività in quel periodo di segregazione, chissà come mai per gli artisti è stato un momento favorevole, hanno dato sfogo alla loro creatività, alla loro immaginazione e alla loro grande capacità reinterpretativa, come in questo caso.

All I Really Want, lo voglio davvero, è la traduzione perfetta del titolo di questo brano di Alanis Morissette, che ricerca l'autenticità, la connessione anche a livello intellettuale e soprattutto la pace interiore in un mondo pieno di caos, in un mondo così superficiale. Esprime la necessità di conforto dove? Nelle relazioni, le relazioni quelle giuste, quelle che ti fanno stare bene.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

Amici, amiche, il tempo sta volando inesorabile, siamo quasi, dico quasi, addirittura d'arrivo dell'happy hour, però sapete che potete ascoltare la replica di Evita ogni domenica pomeriggio dalle 17 alle 19 oppure il martedì dalla mezzanotte, perché io non vi abbandono mai.

E io colgo l'occasione prima della fine per salutare le amiche e gli amici che hanno scritto al 378-06-55630, è il nostro numerino WhatsApp per interagire con noi. Grazie a tutti voi, grazie anche alle persone che da rientro da lavoro si sono collegate con le nostre app, le CarPlay, Android per auto, per ascoltare Free Radio, per ascoltare Evita. Siete dei grandi, dei grandissimi, siete degli eroi!

eccoci qua, insomma, siamo giunti anche alla conclusione di questo happy hour. Un happy hour che preannuncia un weekend molto hot, un weekend molto caldo. Divertitevi, ascoltate Free Radio, ascoltate i nostri programmi, fate quello che vi pare. L'importante è che siate happy, come dice Alexia. Ci risentiamo venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, con Evita e l'happy hour dalle 17. Ciao!

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci. The mix continues.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: In onda su Free Radio Conselve.
3: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
2: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30. Zaira DJ.
1: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: Te ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.
1: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve. Musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

casa o in ufficio, puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

0: You've been listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is, and always will be,
2: Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions. Global Sessions.
3: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

0: Eh sì, insomma, l'avete capito, no? E io lo ripeto.
1: Qui su Free Radio, pillole musicali, qui su Free Radio con Selve.
0: Eh sì, pillole musicali su Free Radio con Selve, con Roberto Violato. Le pillole del giovedì. Stasera, carissimi amici, andiamo un po' negli anni 70. Buonasera, cari amici, e ben trovati a Pillole di Musica. Io sono come sempre il vostro Roberto Violato e come ogni volta vi porto con me in un piccolo viaggio tra ricordi, emozioni e canzoni che non smettono mai di parlarci. Chiudete gli occhi, respirate e lasciate che la musica faccia il resto. Iniziamo la serata con September degli Earth, Wind and Fire. Era il 1978 quando gli Earth, Wind and Fire pubblicarono uno dei brani più contagiosi della storia della musica, September, una canzone nata quasi per caso in una stanza d'albergo di Washington, pensate, mentre fuori infuriava una forte protesta. Da quel caos è uscito un groove perfetto, costruito su un riff che sembrava già destinato a diventare immortale. Il testo ci porta alla famosa 21st Night of September, cioè una notte in cui l'amore, la musica e le stelle sembrano rubare il buio al cielo. In seconda battuta ascolteremo i Bee Gees con I Should Be Dancing e la terza canzone di questo trittico è di Jean-Paul Young, Love is in the Air. Iniziamo Earth, Wind & Fire, September.

Sì, carissimi, pillole musicali, sempre le pillole del giovedì con Roberto Violato. Carissimi, andiamo avanti allora. Adesso abbiamo i Commodores con Machine Gun. Pensate che questo è un caso unico nella storia della band. È un brano interamente strumentale che ha lanciato la loro carriera e definito il loro primo sound funk R&B. Machine Gun non ha testo, ma il suo significato sta tutto nel suono, un'esplosione di funk, ritmo serrato e groovy da pista da ballo. Il titolo nasce dal clavinet di Milan Williams, non so se è mio parente, mia mamma era Milan, va bene, così rapido e incisivo, scusate, questa è incisivo da ricordare una raffica di birra. La nascita del nuovo sound anni 70, più funky e vicino alla futura disco. L'identità strumentale della band, che qui mette in primo piano tecnica, energia, senza bisogno di voce. 2 minuti e mezzo di pura adrenalina musicale. Il secondo brano di questo trittico è Stars on 45, che è una collezione di brani dell'epoca degli anni 70. E poi i Voyage con Scotch Machine. Ma iniziamo dai Commodores, Machine Gun.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Sì, potete navigare, lavorare in compagnia con la nostra radio, con la Free Radio Conselve. Bene, carissimi amici, sono le ore, vediamo, ce lo dice lei come sempre, eccola qua, glielo chiediamo. Scusa, mi sai dire che ore sono?
2: Sono le 21 e 25 minuti.
1: Ecco, 21 e 25 minuti. Ora, carissimi amici, nelle nostre pillole di musica torniamo nel 1976, quando i Tavares pubblicarono uno dei brani più intensi dell'era disco, Don't Take Away the Music, praticamente non portare via la musica, non spegnere la musica. È una canzone che parla di perdita, ma anche di resistenza. Dopo la fine di un amore, la musica diventa l'unico rifugio, l'unico pezzo di roccia a cui aggrapparsi. You were my song, tu eri la mia melodia, la mia canzone, la mia musica. E ora che non ci sei più, la mia vita è tutta fuori tonalità. Per questo la sua supplica è semplice e disperata. Non portatemi via la musica, perché è tutto ciò che mi resta. Un classico di Tavares, dove la malinconia incontra i groovy e la pista da ballo diventa un luogo di cura. Poi ascolteremo Sylvester, You Make Me Feel, e i Dire Straits con il loro Sultans of Swing. Ma iniziamo dai Tavares, Don't Take Away the Music. Musica anni 70 questa sera, la disco music anni 70, la bella disco music anni 70.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E siamo con Sylvester.

0: per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Ed ecco la magica chitarra di Mark Knopfler e i Dire Straits, brano senza proprio, fra mille anni lo ascolteranno di nuovo.

Beh, intanto ringrazio chi mi sta mandando i messaggi. Effettivamente questa è una canzone storica, bellissima, l'ascolteranno fuori di più di 1000 anni. Il riff finale di chitarra è eccezionale, mi fa venire ancora la pelle d'oca nonostante sono tanti anni che l'ascoltiamo. Magica, magica chitarra e magico Mark Knopfler con questa canzone. Allora, adesso siamo sempre nel ritmo degli anni 70 questa sera. Stasera vi faccio girare nelle discoteche degli anni 70, la disco music, la vera disco music. Pensate che nel 1977 il trio italo-francese La Belle Époque riporta in auge un vecchio successo beat del 1966, Black is Black, il nero è nero, originariamente di Los Bravos. Il testo parla di un amore finito, di quel buio totale che arriva quando la persona che ami se n'è andata. Ma nella versione disco delle La Belle Époque la malinconia diventa ritmo, archi, percussioni e un groove elegante trasformano il dolore in energia. Da pista è uno dei primi esempi di come la disco europea sapesse reinventare i classici portandoli in una nuova dimensione. Un brano che ancora oggi accende la nostalgia e la voglia di ballare. Dopo La Belle Époque con Black is Black, ascolteremo Gloria Gaynor con il suo classico I Will Survive, io sopravviverò lo stesso. Come terza canzone ascolteremo Patrick Hernandez con Born to be Alive, vuol dire nascere per vivere. Cominciamo da, naturalmente, dalla Gloria Gaynor.

Eh sì, cari amici, uno scherzo, c'è stato uno scherzo qui che mi ha fatto partire prima il brano di Gloria Gaynor. Ed eccolo qui, la Belle Époque con Black is Black, il nero è nero.

Beh, ho ricevuto un video bellissimo. Grazie Davis, Monica, grazie, vi ringrazio, molto bello vedervi ballare questa grande musica degli anni 70 che ho scelto questa sera per voi, per tutti gli ascoltatori di Free Radio Conserve.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Sì. Patrick Hernandez è nato per essere vivo. Burn to be alive, Patrick Hernandez. Sempre disco anni 70, ragazzi. Stasera si va alla grande.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Carissimi amici, questa sera nelle nostre pillole di musica parliamo di un classico assoluto della disco, YMCA dei Village People. Siamo nel 1978. È un brano che tutti conoscono per il suo ritmo contagioso e per le braccia che disegnano le lettere, ma che nasconde un significato molto più profondo. La YMCA a New York era uno dei pochi luoghi dove la comunità gay degli anni 70 poteva sentirsi libera e al sicuro. L'avreste mai immaginato voi? Questo è il significato, pensate. Così il testo, apparentemente innocente, diventa un inno a questa libertà, alla scoperta di sé e la voglia di vivere senza paura. La curiosità è che il famoso balletto non lo inventò la band, ma il pubblico in TV. Oggi YMCA è molto più di una canzone, è un simbolo culturale, un pezzo di storia che continua a far parlare il mondo. Dopo di loro ascolteremo Patti LaBelle con Lady Marmalade, un altro bel classico, e poi niente po' di meno che Santa Esmeralda con Don't Let Me Be Misunderstood, non farmi fraintendere, dicevano. Ma iniziamo dai Village People, YMCA.

0: ascoltare Free Radio Conserve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconserve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Ed eccola Lino, questa è per te. Eh sì, questa è per te. E bravissimi i miei ballerini, grandi, grandi, grandi. Avere 30 anni e non sentirli, eh.

non c'è niente da dire. È la musica degli anni 70, questa musica è la più bella. Non c'è niente da dire. Ritmo incalzante e una diversa dall'altra, specialmente.

Eh sì, guardate che la lascio andare, la lascio andare, dura mezza giornata, adesso vediamo, intanto va.

Eh sì, queste sono le mie pillole musicali. Adesso, cari amici, vi riporto indietro nel 1974, quando Susy 4 porta in classifica uno dei suoi brani più esplosivi in assoluto, Devil Get Bribe, vuol dire il diavolo vuole la guida, vuole essere lui che comanda. Questo non è un luogo reale, ma un posto immaginario dove i ragazzi vanno a scatenarsi, a ballare, a vivere la notte senza regole. È la celebrazione della libertà giovanile del rock che ti prende e ti trascina. Il pezzo vola al numero uno in Inghilterra e consacra Susy come icona glam, una delle prime donne a imporsi come bassista rock. Energia pura, tutta di pelle, e un ritornello che anche oggi fa venire voglia di correre verso il proprio Devil Get Bribe. Poi ascolteremo in seconda battuta Carol Douglas con Carl Douglas, questo è un maschio, questo qui è, con Kung Fu Fighting. La terza canzone è di Shirley and Company con Shame, Shame, Shame, vergogna, vergogna, vergogna. Ma iniziamo da Susy 4, la esplosiva Susy 4. Oh yeah!

0: Questa era una delle mie canzoni favorite all'epoca e piace sempre ancora nonostante i suoi anni. E quanto ci faceva ballare, quanto era bella.
1: È ancora bella.

Eccola qua, eccola qua. Shame, shame, shame. Vergogna, vergogna, vergogna. Cantava Shirley and Company. Un'altra bella canzone anni 70, ragazzi.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ed eccolo, Carl Douglas con Kung Fu Fighting, lottatori di Kung Fu.

0: te si dri ascoltare fre radio con selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo fre radio con selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: Beh, devo dare ragione a Lino, è vero, la musica degli anni 70 è pura felicità, musica suonata a mano, una canzone più bella dell'altra, veramente era un'esplosione in pista all'epoca, anche adesso fa ballare. Bene, dai, andiamo avanti. Allora, questa sera nelle nostre pillole di musica parliamo di un inno alla gioia, Celebration dei Kool & The Gang. Questo brano è nato in un momento di rinascita per la band dopo che il successo di Ladies Night era finito, tramontato da un po'. L'idea era semplice: creare una canzone che celebrasse la vita, i traguardi, la comunità, un invito a stare insieme, a condividere la felicità. Il risultato è un classico assoluto, arrivato al numero uno in America e diventato una colonna sonora di vittorie sportive, feste, matrimoni e momenti storici. Un groove perfetto, un ritornello che conosce tutto il mondo e un messaggio che non invecchia. C'è sempre un buon motivo per celebrare. Poi ascolteremo come secondo brano Lips con Funky Town e poi niente poco di meno che il grande Barry White, I do for you anything you want to me too. Praticamente faccio per te tutto quello che vuoi. Bene, dai. Iniziamo da Kool & The Gang con Celebration. Sempre disco anni 70, eh. Stasera

Ed è arrivato lui, il Barry White della situazione, il grande Barry White, molto amato.

0: ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: Cari amici, stasera è una serata molto bella, molto particolare. Dai, è stata una giornata un po' pesante per me stamattina. Sono andato anche fino ad Asiago, sono ritornato alle 6 di stasera. Comunque bene, dai, andiamo avanti, carissimi. Adesso abbiamo questa bella canzone dei Tabares, Heaven Must Be Missing an Angel. Pensate che questo è un brano perfetto per una pillola di musica. È uno dei vertici assoluti della disco anni 70, romantica, scintillante, irresistibile, ha un significato chiarissimo, un'anima soul e una storia piena di dettagli gustosi. Il testo è una dichiarazione d'amore molto travolgente. Il protagonista vede la donna amata come un angelo sceso dal cielo, talmente perfetta da far pensare che in paradiso manchi un angelo. Il senso è semplice: l'amore come miracolo, l'incontro come evento celeste, la donna come presenza che illumina la vita. Poi ascolteremo Brazil dei Rich Family, Donna Summer con I Remember Yesterday e 5000 volts con I'm on Fire. Ma iniziamo dai Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel.

sì. È entrato Lino e quando entra Lino ascoltiamo Donna Summer, I Remember Yesterday, mi ricordo di ieri, me lo ricordo, la grande Donna Summer.

e questi sono i 5000 volts, 5000 volts. E ci credo che sono nel fuoco con 5000 volts.